0: buckling up, buckling, buckling, buckling. I might emerge from a liquid solution, a precipitate, an insoluble solid suspension.
1: Depositarmi come fondi di liquidi rimasti in migliaia di bottiglie che plastificano l'oceano. Potrei riciclarmi in carta termica non riciclabile e cospargermi di tinture e sensibilizzatori e stabilizzatori. E poi evaporare per calore. Rotolerei, rotolare e rotolare, schiacciarmi. Una lattina, a ogni calcio un balzo in avanti. Futurizzare. Posso percepirmi fluttuare la parte per milione di CO2 aggiuntiva. Cercare di non prenderla sul personale e risentirmi. Quando decarbonizzate e mi diminuite, posso sentirmi essere scotch, scocciare le cose insieme, adesivare cavi e bocche, staccarmi, deformarmi e accartocciarmi. Potrei emergere da una soluzione liquida, un precipitato. Un solido insolubile, sospensione espulsa e caduta sul fondo di una fiala. Potrei appiattirmi al suolo e bitumare per caricarmi di ogni passo ed improvviso creparmi tragicamente e lasciarci precipitare, schiantare.
2: Radiophrenia 87.9 FM, the voice of the antenna.

te. Ma se davvero abbandonasse la porta qui a me. Cuore, cuore, di mamma, di mamma, se.

0: Se le faceva bande, se la posteva figa a me. Dove correre, mamma?
1: Cumba! Pozzi indra! Indra, indra!
0: Aspetta, fammi smorzare.
1: Ti sono portato un cuore di vasine cola.
0: Ah, grazie! A me va finita! Questo è buono, il pomodoro! Le fai le bottiglie?
1: E si capisce che le faccio? Come fai a cucinare senza bottiglie?
0: Visto quanto è bello il pomodoro di Carluccio, la San Marzana?
1: E come ne so viste? Ma è cara! Stanno in ginista assai, non ha fatto l'acqua!
0: A me mi ha detto che a quello prezzo ne venga più a due quintali almeno, se no costa più.
1: Pure? Tu mandazzi Teodoro a quando te li mette?
0: No! Chi le stanno letticate le due fratelli, dopo le venne a sapere che sono ita tutte e due, che dice la gente?
1: Carluccio e Teodoro ne stanno letticate, non ne spartite. Non hanno fatto testamento come figli a letticare. Quando si muore, quello che dice l'utare è, e sanno sta zitta tutta quindi.
0: E tu che ne sei?
1: Che sanno sta zitta?
0: No, che non ne spartite.

0: ma le femmine pure. Le merlette ne vogliono fare, le scamanze vogliono imparare, le masciate cina, che vuote, ma tutto zozzo.
1: La fia a me, le lenzuole sono scamate tutte esse, ci ha messo tonno tonno le merlette e quando fa le masciate ti ci può spicchia nell'anno della casa e fino a che n'addore.
0: Sì, quando la fia mi faceva lo succo, l'addore si sentì a Santa Luca.
1: Sì, signore, io lo sono imparato e le famiglie dell'altro pure mo che si è messa a fare l'amore.
0: Le sacce, le sanno tutte quinte che si è messa a fare l'amore, si abbracciano e si vasano in mezzo alla vichia con lo scandalo. E non se ne parla di matrimonio.
1: Te credi tu che non se ne parla? Se ne parla invece, se ne parla, Non è più come una volta che ha portato i centri. Ma anche le centri sono usate più. Qua ci vuole centinaio di carte da mille e manca ci avasta.
0: Per forza non ci avasta, accatte le fiore. Ti devi sposare accatte le fiore che è così per una casa.
1: E tu che ne sei che lo sposi di prima accatte le fiore? Pure quei tetti, Peppinella.
0: No, signore, le so viste quando l'ha portata.
1: Ma niente che fa che vi guardate la raggente?
0: Stiamo le rombette.
1: Allora, quando la fia mi stende la somma, vi vedete il fatto l'occhio. Da Civita Retenga le venne a vedere.
0: Per forza, è tutta parentato?
1: Ci so pensato io a maritare la fia. Le so mandata apposta allo pellegrinaggio.
0: Al Volto Santo?
1: No, a San Gabriele. Ma come ne si? Ci andate tutti quindi. Ci andate la Villa Iubatti, Villa Grande, Calliero, Rogatti. Si sentite accantato prima mattina.

0: Ma si mandate fita esse solo, tu non ci siete.
1: E no, se no, come faccio io a trovare lo sposo? Io so et chiara chiara lo prievede. Stei Don Rosario, so et Don Rosario, so et fimo una la da trova, ma da esso uno buono però. Da non carica, dice il chiesa.
0: E non c'è mai sto male lo prievede che ha fita e ne ha ito per lo santo?
1: Tu sei di caccaduno che aveva lo pellegrinaggio per lo santo. La fede angiolina che si volevi fare monaca. Se Camillucci abbia cucinato 2 giorni a Ninza, fa le mignane archine per tutto quinto, quando è buona. Beh, mo, stai a dire, la sera, come al menù del pellegrinaggio, sono dei saffima, che pure alla chiesa, in mezzo all'altra voce, essa fa da prima.
2: Allo cuore di San Capriele, c'è una tenarosa, c'è

0: Știi, iese marindunit că e tant amic, m-ar purtatul lui curdini, fiime, ma mai tenind. Marindunit se năita la casă, n-a avut așta. E ce ne se metă lui let? Finitul cu lăgnaj. Mă vedem, s-o pensat, s-o rusat a servit a cacos. Lui orna pres mai te fime, mai te ama, e denga i lacchise, che do rosari, dice che dopo lo pellegrinaggio ci stanno sacche che fa. E vi, mamma, so e te vi. E na vot, e du?
1: Na vot e du, so capito. Ma di che lo fi, usso?
0: Do lo compare Ciavarrone.
1: Ni conosci?
0: Ma come ni conosci? Ha venuto un motore a Fiat.
1: Ah, mo so capito chi è, cine, cine.
0: Perciò Don Rosario ci aveva parlato buono che Ciavarrone ci sono mannate esse che io sono una femmina sola, io sono vedova di guerra, che la famiglia di marito mi intanto ci tratta e per parlare di questa cosa ci vuole uomini. E ci avevamo aggiustato, una volta ci sono io pure io, stai pure la moglie, quando stai tutto a posto ci avevamo abbracciato e ci avevamo basato. Io la roba a me non è tanto, tu li sei, ma io sono sa figlia tengo, va tutta essa. Gi sta da spartinendo in chi nessuno né dalle

0: tutte canche in nicione. Isse ciavarrone può far sposare lo figlio che ne chi un uvaglione. Ciavarrone non sta buono, si vede. Un po' fatica, un po' fa più niente, mo c'ha pensato lo figlio, perciò sa sistema. Te la casa, te la poteca, e fatiatore, mi dicette Don Rosario. Beh, insomma, la domenica appresso, quando siamo al minuto della messa, ste l'uramo di Ceresa appoggiata alla porta. Li posso portare dentro? Mi dicette Fima. Che te le venga deciso, Ette? Tu li sì che li fa. Li vuoi con super marito, pito l'uramo di Ceresa, nelle vuoi, e ne le pià. Ma, Soetto, per di, io so fatto credere che decidi esse che la gioventù mo dice chi è moderna, ma per piacere. Tutta colpa di un cinematografo di scicci che l'hanno inventato forse mi in accidente. Gli stupidaggini che mette la goccia sui cinematografi è una cosa straordinaria, mannaggia a me quando ce lo so portate la prima volta.
1: E chi le pompe di? Ci vanno tutte quindi.
0: Perciò stenga a dice. Una volta ci hai tenuto in mare un dugnetto. Ha visto il guante nero, li volevi pure esse, kill long, che le porte e kill, come caspita si chiama. Gilda.
2: Gilda, sei presentabile?
3: Io?
1: Ah, cine, le so viste pure.
0: So detto, ma che te canta la goccia? Non ci pensa proprio. Se una citra ancora, tu sa vista mai? In zona citra. Ma me, stai a fare la strada un mondo alle croce, non i tieli tutte e due, e sembra in dognette. Non ha messo le braccia dentro a Luca Tram. Le sembra tutta le anche la benzina. La notte a strille, casa aveva tutto infuocato, pare scurtcato le braccia delle Madonna. Le sono venuta a portare lo medico, di notte. Lo medico insisteva che aveva ito all'ospedale, va all'ospedale. E la citra strilla dentro la macchina di Franceschella, che meno male che ci stai essa. So e te state zitta, che se faccio cascare dentro a schiaffatone. E sono un cinematografo. E la gioventù moderna, ma zitta. Che ne invo due se l'arma a metà.

0: Meno male che va la chiesa, almeno. Don Rosario è un prevede giovane, Cine, ma no a sta maniera questa.
1: Ma tu sei sicuro di Don Rosario?
0: Perché ti dici?
1: T'accordo quando si morette marito del Palmaret?
0: Beh?
1: Si morette che stia l'uaste. Quando l'hanno asportato ecco dentro la cascia, Don Rosario se ne aveva in gistea, ha lasciato detto che tenei che fa la chiesa stia chiusa. L'hanno portata a Camposanto chi la poveretta senza una benedizione, senza un segno di croce, senza un tocco di campana, manca non fosse cristiana. Dopo tutte le soldi che gli ha date, davanti a Gesù Cristo le soldi niente, ma non insieme a Gesù Cristo. La chiesa sta mandando per ritenere le soldi del palmarete che se ne stai a casca. Don Rosario, la messa di congezione, le dicette fuori, t'accordo, per paura che hai caschi lo tetto in collo dopo tutta quell'acqua. Chi se lo ringraziamento? Fuori la lassata! Io mi stessi attento.
0: Ma i figli tengo all'ufficio di Ciavarrone, mica a Don Rosario. Ciavarrone la roba di te che se è sicuro e non ha mai sentito niente. Perciò, quando i figli si portate dentro l'uramo di Ceresi, la carta totale, già l'avevi scritta in che tutta la somma pezzo pezzo. 12 pari di lenzuola scamata e più 6 pari di flanella, 12 pari di tuvai di lino e più 6 di cotone, 12 camici da notte e più 6 da giorno, 2 coperte di chelle di lana, 4 coprilette di merlette, 12 mutande in chilo regge pette, 12 sottoveste, le cuscine e sopracuscine, tutta la roba per la cucina, 12 mandile da 12 in grenappina, 12 parannanze, 24 mandracchie, callare, forzoro, cuppine, tutto cose. Che Ciavarrone e la moglie se l'hanno venuta a pia la sera stessa. Per tutto quello che tocca a loro non hanno fatto questione per niente. La casa, le mobili, la matarazza, l'anello.
2: Il nuovo regalo che mi ha fatto mio marito.
0: Puro via di nozze a Venezia.
2: Non è carino?
0: Tutto cose. Perciò, in potei fa questione per quello che tocca a me.
1: E beh, perché mo ti stai facendo il suo dolore di coccio? La somma è finita di te. Lo vestito se le fa essa.
0: E lo vestito per via di nozze? Ci vuole la stoffa pure per quella, a essere buona, che ha le vite tutte quinte. Io ci sono pure dette cate in che fime che non se le vuoi mettere.
1: Come non se le vuoi mettere?
0: Se ne vuoi vestire da sposa, dici che è moda americana. N'altra scemetà di un cinematografo.
1: Che film è?
0: Ma che ne sacci? Sopra lo treno fino a Venezia vestita da sposa, affari della gente. Sangarita, aiutami tu.
1: E va buono, un vestito se lo può sembrare mette. Per bomboniere può fare lucindra. Le cintra a chiacchierine in zause chiù, che te ne importa? Dici che tradizione, sparagni e cumbarisci.
0: So capito, ma lo pranzo a me tocca. Li si quant'anni seme?
1: Tutto lo paese.
0: Tu, paese. Che le parenti di marito, ma intanto ci tratta, ma le tengo a invitare gli stessi tutto quinto. Le tavole e le seggi me le danno loro e sto a posto, ma sa cucinà. Chiudo il ricevimento in che n'ha vestito 2 settimane prima. Le complimenti tengo a far portare la camera da letto. Fatelo conto.
1: Ma dopo l'arfinghi le regala.
0: Può essere pure, ma non ci può fare affidamento. Le soldi del regalo buone le fa poca gente, fanno tutta sparagna e comparisce. Dimmi se tu, giusto moca, le posso fare pure io a sparagna e comparisce in che ricinta a bomboniere. Fanno tutto anche quelle che tendono dentro la casa, se le possono fare le fanno. Quando mi sono sposati tutto guandiere mi hanno fatto ancora l'ashtanno, che ti meni le guandiere? È vero che le posso regalare a quelle che mi aiuta a fare lo pranzo, che così tenga da. Piuttosto che scingiare un baule a fine, finisce a scingiare me. Tengo ancora le camicie da notte che era di mamma.
1: Già vasto?
0: Non che già vasto, ti faccio portare le polle e le cuneie, ma ci vuole soldi.
1: Peppenelle dice che ti vuoi aiutare.
0: A te la etta. E l'aveva vicino, su manco due mannate.
1: Beh, essa visto che ti serve l'aiuto.
0: Essa visto le cunei a mettere di chi?
1: E gli amanti c'ha così, già le sapeva come è Peppenelle, ma quando serve che cosa?
0: Io ci penso notte e giorno a quello che ci serve, quello che ci vuole, quello, una parola, a sfarfilare tutte cose, la coccia me ci vuole. Io se nascevo uomo.
1: Gli va a dirigere la banda della testa che sa avanti essi stessi, senta a me. Li fili partecipazione.
0: Che?
1: L'inviti scritto. Ma così si chiama.
0: Ah, beh, dipende. Quelli che mi hanno invitato a voce, quando hanno sposato i figli, invitato a voce, quelli che mi hanno mandato la carta. Ma a me non tanto mi piace. Compare Ciavarrone e la moglie, poi ne scrive che fanno sposare i figli, ma i soli, che ci mette sopra la carta?
1: Mette quelli che è. La vedova annuncia il matrimonio della figlia.
0: Ah, non mi piace.
1: Perché? Mica da di vergognà. Giovine pure, vedo, ve l'ha fatto per tutte le figlie.
0: Ma cine, va buono, mica stenga a dire che ci sta qualcosa di male. A me non mi piace. Senza il nome del padre, non mi piace.
1: Chi riporta all'altare la guaglione?
0: Fratello cugino, a cucina faccio torta a nessuno, sta fuori. Quando hai da fare lo soldato all'Alta Italia, al Mastiello, buonanotte. Ogni tanto mi per trovare. Ma non ha tenuto mai niente a che fare con nessuno, perciò.
1: Beh, invita a voce tutte quinte, spalagne. Li convitti ne può fare tre, invece che cinque.
0: No. Che dice la gente che ha sotterrato? O che ne tenga? E porto pure male. Cinque convetti ci hanno sta. Salute, ricchezza, fertilità, lunga vita, contentezza, fima, a tenere tutte cose.
1: Ma la sogere gliel'ha fatta la presentosa?
0: Come no? Mo che stende la somma li vede, è bella assai, bella grossa la presentosa li sciacquaie. Io so etta a fimi, qui si riporta sempre la presentosa a lupette li sciacquaie alle orecchie, che in che rumore che fa, ande ponno fa lo malucchio.
1: E la collana di coralla?
0: Veramente quelle no. Ma se ne gliele fanno loro, gliele faccio che quando te li cita la fimi gliela mene l'ullato.
1: Allora sta tutta a posto, si può andare a sposare.
0: Andrà a sposare? Chi è sapore? Chi sta andrà a fare le pizzelle? Le cose sanno fa buone. Le sposalizie sanno fa tempo su, se no finisce malamente. Gli si sposa a Quaresima, al mese delle morte e al mese della Madonna. Fimi sa a sposare a vini schiarite. Aprile? Beh, aprile non se n'è. Settembre o dicembre?
1: No, settembre va bene, che a dicembre se no fide va a panza e nanza.
0: E tu come li fai sapere?
1: Ma è tua Peppanella.
0: Te l'ha detto Peppanella. E a Peppanella chi gliel'ha detto?
1: Chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? Perché chi è nell'uera?
0: Oh Madonna! L'hanno saputo tutta quinta! Se Peppanella l'ha detto a te, l'ha detto a tutte quinta! Ma mo che dice la gente che non so saputo guardare a film?
1: No! Come? Mica l'hanno anche te! È lo cinematografo!